0: 97.6 FM à Marseille.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che ode, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.